Thanks for joining us for today's edition of Mattinata Musicale, a presentation of the Associazione Regionale Abruzzese Delco. I also want to say thank you to our wonderful sponsors who make this program possible. Please join me, Melissa Canava Marino, next Sunday morning, same time, same station, for another tour of the Italian musical world. Now stay tuned for the Italian American Herald on the air, which follows. Grazie per averci seguito oggi. Qui su Mattinata Musicale, una presentazione dell'Associazione Regionale Abruzzese Delco. Grazie anche ai nostri sponsors per il loro sostegno. Ci sentiamo il prossimo weekend, sempre alla stessa ora, sempre sulla stessa frequenza. Rimanete ora in ascolto per The Italian American Herald che segue. Buona giornata a tutti e a presto.